Lucia Benigna e il Brooklyn Nuova York. Sabato alle 8 della notte e il 19:30 della calle West City e il Brooklyn Nuova York. Domingo alle 2 della tarde e il 651 raya 657 della calle Morto e il Isabel New Jersey e il Templo Centrale. Todos los domingos.